Sperai vicino il Lido della opera Demofonte di Christopher, perdón, de Gluck, interpretata por Philip Jagusky, accompagnato por Le Concert d'Astrée, dirigito por la directora Emmanuelle M.

non dire tanto sdegno, la vendetta, la vendetta. E la vendetta poi, la vendetta poi la dare nuova. Onde sparfare, sparfare, sparfare fretta. Stimolo, ma soggiunge,